0: Rita!
1: Aba bairawa! Mwenweze!
2: Mas musica!
0: Kume no speed jetu liru muka!
3: Wanaife! Kawa vinge visikirize!
0: Isuka boyo radio! Ondi! Kumoyo!

0: musica.
1: Come lo spirito tuli di muca.
2: Bella ife. Kama vinga mi si kirise.
1: Sugar Boy Radio. Ondi. Muoio.

Ose isuka chuvalo eno iridio ya chabazinga echinana no munana akatune somukaka busuka royal radio.

0: Africa. Kumeno speed jetu lirumuka.
1: Wanaife! Kalwa vinga visikirize!
0: Super Moyo Radio. Ondi. Kumoyo.